0: l'insolence gomado gba ku be pomi apata keke an gba ku do to keke mi nku mi apata mi aji gop ato apata keke an nku mi apata mi aji be fonda gbe fon gba ku la mi sen na mi lo allo
1: o ku do la mi sen la
0: a wi aya la
1: le to gbe ku mama ku bo do keke an bo do keke bra do me komi
0: nene
1: tete di ku re ti
0: ro dagbe dagbe
1: je la vie au fini
0: le messager de l'amour.
1: Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mouridine a débuté, Ahmed a débuté, Maître Sobadi, nous avons ma maman ici. Tout dit dans l'autre
0: côté,
1: nous pouvons tomber au Sénat, le message de la Bouddha encore. Bien.
0: Wakwata wano keke babaya fondagbe fongba kudo la mesene aweto ekwe le jamani da no le seven kwa aweto fondagbe no kwa kufa miya kwa chanye ngulabe mama shiri kwa kudo to kwe vinyo fondagbe na mi alo awo meke maswe no awo she maswe no awo she she miyo haya no. Oh, I'm a person of Puerto Pachia, Pula, or she, Bama Pachi, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she, or she